brillante, quel Vergilio d'onesto color, quel Vergilio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soli